Ngova Jacwana Gomi. No, Gomi Museso, no Museso, Jiri Kukwana Kitamushano. Mbai mbai, Tina Masoko.

Shaka nimpurukiri tazo kwa imba kadungira tabanka jazz, mumbo kuti bejo di dispedida, pomwe no mumbo u, okuti deus di dispedida, kana bejo di dispedida, itisu tata kumbirivo kamari ko yedu inu ndima, tinomshe ukijira tatanga panguva jaita mbili no makuma tatu mseswa, tamupa madeko omtambo, tavatishinya nyakubuya ngo shikwata cha ferroviario da baira, cha indari kumaputu, pomwe chawina ngo tudolimwe ferroviari maputu zanda mashake ni zanda shingali ditete zanda kuzoti sosia sound sportiva vila nkulu limwe sosia sound sportiva ipemba maviri ikupera ko waita mpikizano nukuti kujaita mpikizano jomadeko zura nyamaserino madeko omtambo ukutitisu no mutavi wedu unozu area midisporto tava tichimu zivisa zia zaitika mu mabani otudo muno mnyike Msambiki. Wenga pandeku yo mazo indi John Sacramento, mshini chompepo jenga jina Mario Filippi, tirikuti sarangi no mabasa ngondi mishputu kesi, shikamu itizu, tino zwanana mu njiku jino zamu.

0: Alwaka mega chavani, mita banana, mita vaisana. Wati ochu mulesa, wati ucha musela.
1: Evini.
0: Wati o imbelela.

tanto il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, quando, quando